0: Intan con mia ragazza occupero la piazza, alcuni istanti concedi ai miei guerrieri al coperto posare.
1: Ben volentieri, mi chiamo fortunata di potervi offrire una bottiglia.
0: Obbligato, io son già della famiglia.

0: città presso tuo zio che si dice malato e gravemente.
1: Il suo mal non è niente, appresso è il mio. Partirmi non possio, mille volte il tentai.
0: Ma se gli muore, io sarei un altro.
1: E che mi

e i portenti infiniti son noti all'universo. E in altri siti. Bellezza torni uomini, ripara torni mali. In pochi giorni sgombero mio spazio gli ospedali. E la salute a vendere per tutto il mondo io ho. Compratela, compratela, per proprio me la do. Compratela, compratela, per proprio me la do. Compratela, compratela, per proprio me la do. E questo è l'odontalgico mirabile liquore di copie delle cimici, ma sempre distruttore di cui certificati autentici vollati. Toccar vedere il legge a ciascheduno farò. Per questo mio specifico, simpatico, prolifico, uno setuagenario e maletudinario, nonno di 10 bamboli ancora diventò, di 10 o 20 bamboli il nonno diventò. Per questo

adesso t'ancennate. Volete voi donzelle, belli sciavir la pelle, voi giovani galanti, per sempre avere amanti, comprate.

mio specifico per pochi io vedo do e nove pare albitici stridisce gli apopetici gli asmatici, gli ossidici gli esterici, gli diabetici guariscetti, panichiti le scafole, racchititi e fino al mal di fegato

L'ho portato bella posta da lontano mille miglia. Mi direte quanto costa, quanto vale la bottiglia? 100 scudi! No! 30! No! 20! Nessuno si sgomenti! Per mostrare il mio contento di sia amico accoglimento, io vi voglio buona gente!

ecco qua, così stupendo, sì balsamico elisir, tutta Europa sa ch'io vendo niente men di novelline. Ma siccome pur palese ch'io son nato nel paese, per tre lire a voi lo cedo, sol tre lire a voi richiedo. Moretto, musica! Così chiaro!

0: forse il cielo mandato espressamente per mio bene quest'uomo miracoloso nel villaggio della scienza sua voglio far saggio. Dottore, perdonate, e ver che possediate segreti portentosi.
1: Sorprendenti, la mia saccoccia è di Pandora il vaso.
0: Avresti voi per caso

0: Che cosa? Voglio dire lo stupendo e le dirche le favole.
1: Ah, sì, capisco, intendo.

0: Ehi, dottore, un momentino, un momentino, un momentino. In qual modo usar si può te?
1: Con riguardo, pian pianino, la bottiglia un po' si scuote, poi si sta.

0: Signore!
1: Saccio! Silenzio! Hai silenzio! Silenzio! Oggi dispacciar l'amore è un affar geloso assai!
0: Oh!
1: Sicuramente è un affar geloso assai! Impacciarsi in

0: Vento. va ben, così.
1: Che posso non ridere? Questo sia un mito. Ora non mi nascondere. Se non la vieni qua, va ben, ora.

0: che matto, ho preso tu sei dal vino.
1: Ti avrei strozzato,
0: ridotto in brani, se in questo istante tu fossi in te, in fin che ho tempo.

nel cantarvi all'età, uditemi, signori, ho qua una canzonetta di fresco data fuori, vivace e graziosa, che gusto.

Planina Condoliera e il Senator Tre Denti. Marcarola Due Voci. A te!

0: E qua il notaro che viene a compier l'atto di mia felicità.
1: Sia benvenuto.
0: Ti abbraccio e ti saluto, primo ufficiale, reclutatore di bene.
2: Giunto il notaro, in marina viene.
0: Andiamo, mia bella Venere, ma in quelle luci tenere, qual veggo nuvoletta?
2: Non è niente, se egli non è presente con me, non mi parla, mi ha ben detto.
0: Andiamo a segnar l'atto.

0: le feste nuziali son piacevoli assai, ma quel che in esse mi dà maggior diletto è l'amabile vista del banchetto.
1: Ho veduto il notaro, sì, l'ho veduto.

0: idol mio, non più rigore, fa felice un senatore.
1: Vai qui, dottore!
0: Sì, m'han voluto a pranzo!

0: primo duopo disse d'essere amato a prima di domani, adesso su due piedi. Cospetto, matto, recipe l'elisir, il colpo è fatto.
1: È veramente amato sarò da lei.
0: Da tutte, io te prometto. Se anticipar l'effetto dell'elisir tu vuoi, bevine tosto un'altra dose. Io parto fra mezz'ora.
1: Caro dottor, una bottiglia ancora?
0: Ben volentier, mi piace giovare ai bisognosi. Hai tu danaro?
1: Ah, non ne ho più.
0: Mio caro, la cosa cambia aspetto, ammetterai subito che ne avrai. Vieni a trovarmi qui presso, alla pernice. C'hai tempo un

0: La donna è un animale stravagante davvero. Ovina mamma, di sposarmi è contenta e di ferire pur vuol fino a stasera. Ecco il rivale, mi spettere la testa di mia mano.
1: Ebbene, che cos'ha questo baggiano? Ehi, ehi, quel giovinotto, cos'hai che ti disperi?
0: Io mi dispero perché

0: degna di tutto sei, Signore. Qua, una croce, dai.
1: Una croce?
2: Ne morino.

0: gioia al mio comando, io distillo il piacere, l'amore lambicco come l'acqua di rose. E quel che adesso mi fa maravigliar nel giovinotto, tutto portento io del mio decotto.
1: Pazzie!
0: Pazzie, bollite! Incredula pazzie! Sapete voi dell'alchimia il potere, il gran valore dell'elisir d'amore della regina Isotta!
1: Isotta!
0: Isotta! Io noto ogni mistura ed ogni cotta!
1: Trascotto e al mio marino voi disse il visir!
0: Ehi me lo chiese per ottenere l'affetto di non so qual crudele!
1: Ehi, tu!
0: E sospirava senza ora di speranza, e per avere una goccia del farmaco

se tu vuoi c'ho ricetta che tu mai guarir potrà, se tu vuoi c'ho ricetta che tu mai guarir potrà, se tu vuoi c'ho ricetta che tu mai guarir potrà, se tu vuoi c'ho ricetta che tu mai guarir

sarà, o quale accresce beltà l'amor nascente a far l'indifferente si seguiti così finché non viene ella a spiegarsi.

0: Sappiate che Nemorino è divenuto a un tratto il più ricco castaldo del villaggio. Perché è morto lo zio.
1: Morto lo zio.
2: Io lo sapevo.
0: E io sapevo anch'io. Ma quel che non sapete ne potreste sapere, che questo sovraumano elisir può in un momento non solo rivegliare il mal d'amore, ma ricchirgli spiantati.

io rilascio un gran tesoro, tutto in lui salute e pelle, allegria, fortuna e voi.